0: karshe Malam Kabir Abdulkarim ya shawarci al'umma kan muhimmancin amfani da ƴaƴan itatuwa ciki har da mangwaro domin samun ingantacciyar lafiya da kariya daga cututtuka. Hafsat lawan shekara a labarin rahma.
1: To madalla dukkan da mutanen jirgin masana'antunoma da kuma wato harkokin jigilar kawashe sa duk lokacin da aka samu

0: che non ci date regali.
1: Ma non mi dare che ci sono in cosa come carici, ma come c'è in quella, come anziché, mi ci sono.

ma yi kucewa a sun mata suna da launin addini, suna da launin addini, suna da launin hankali, sai suka da to ai kamar an mai da su baya sai an tsala ya zama ta su ba shaidar namiji daya ba daidai ne da shaidar mutum ba ta tsakani ya kuci to ai an sai da wani hankali ne ai yace to mace tana al'ada

cika ce cikin amai da sako rogo ma fita har ta hanci aka rubuta sako aka kwandira cike da danye rogo sai aka hakikance danye rogo suka wuce nima ya halaka su aka yi koke-koke aka yi musu jana'iza aka kare garin da ya fara kun ga nan ba su san wanda

mu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tafiya da gani. Shirin da ke yin tsokaci gami da tambayi game da hanyoyin da ya kamata al'umma su runguma da za su taimaka wajen samun ci gaban da ake fata. Shirin da ne kuma tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano wazirin masarautar gida Dattijo Alhaji Usman Alhaji ke daukar nauyin kawo kushi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Kuma a wannan rana ma ina farin cikin gabatar mana da mai girma waziri wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sare za mu kawo muku wani sabon shiri don haka a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanar wato mai gida ina mai girma waziri Lale Marhaban da kasancewa da mu a cikin wannan dare.

cewar ga wanda zai yi in ba a dace ba cewar ba shi ne wanda jama'a suke so ba su a ganin su wato ruwa ta sha sun so nasu kansu kakabawa mutane wanda suke so wanda suka ga za su yi musu amfani wanda za su yi musu biyayya wanda za su yi musu sata su kawo musu alherai da su da iyalinsu kai talaka ko oho an barka shikenan shekara hudu ta zo ta wuce in a cikin wahala kake to ka ci gaba da zama

zuwa ga al'umma masu dama masu wuka da nama masu iko waɗanda su ne daga ƙarshe za su gama aikin za su tabbatar da aikin za su yarda da duka tsarin da aka yi in na zalunci ne aka yarda da shi haka za a ci gaba cikin zalunci in na rashin iyawa ne da rashin cancanta da aka fito wa jama'a da su to in aka bari hakan ta ci gaba suka zarce suka samu shiga majalisu da sauran matakun mulki to haka za a ci gaba amma